0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Vives sin pausa.
2: Sin pausa.
3: Sin pausa.
2: Sin pausa.
4: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.